Adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

0: ci siamo capiti male. Ci siamo capiti male.
1: RVA, Radio Voce Amica.

te. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

Innamorato come i ciechi con gli odori, come i muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
2: Sì, noi che qui

Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicino.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Maledetti amici miei, che non andate mai a dormire. Ogni notte prima delle sei, come fosse l'imbrunire. Invece quella è l'alba di ogni nuovo giorno che sta per salire. Mentre io vorrei andarmene di corsa a letto, soltanto.

esatto in cui dovreste solo tacere. Invece avete sempre la parola giusta per farmi vergognare, anche se io dall'altra parte provo invano

maledetti amici miei che non usano parole, come fossero pensieri miei che non devo nemmeno pensare, perché loro in fondo sanno quello che io voglio, basta solo guardare. E anche quando sulla fronte li tradisco, sanno sempre

Solo tu sai quanto fa male sentirsi l'ultimo in una finale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte, svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato. Ma tu sei così.

0: tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
1: Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro. E ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, li ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

E mi hai chiesto scusa con gli occhi. Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada da ma. Se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma c'è ancora tempo. È che quando mi metto in gioco vengo eliminato i supplementari,

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: la tua preferita. Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga. Non c'è più telepatia.

0: tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
1: Mi diverto ogni tanto a passare sotto casa tua. Lo faccio apposta, la prendo larga, sbaglio strada per vedere se sei ancora viva, per sentire se sei ancora vera.

tua stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farò

stretto la mano. Ci ho visto mille problemi e mille guai. Dovevi starmi lontano, ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

cose sai com'è, che sembra puoi far tutto e invece non puoi fare niente.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto

Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare e abbracciami se avrò paura di

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore, è la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso, perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo, anche se sarà pesante come sollevare il mondo.

Apri lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.

Cos'è sei stanca oramai di dirmelo che non ci sono più? Tu che conosci con sincera umiltà la versione integrale di me, che custodisci gelosa, e perché? Prova a ridarmi quell'assurda ironia, la

Perché?

Ascolta, ero partito per cantare. Uomini grandi dietro grandi scudi,

0: tu non sai il tempo che ci penso.
1: Oggi che non so che fare, libero pure di non pensare a come stare. Oggi che mi svuoto la testa.

0: Bravo.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Parlerò di un uomo ucciso, non da una coltellata, bensì da un sorriso. Dovrebbero studiarlo bene nei licei.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
4: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Un bambino è morto in un attacco con missili e droni che nella notte ha colpito la regione di Kiev. Il corpo è stato recuperato tra le macerie di un'abitazione a Vyshgorod, a pochi chilometri dalla capitale ucraina. Secondo il capo dell'amministrazione regionale, 3 persone sono state estratte vive e trasportate in ospedale. Tra loro c'è un altro bambino che ha riportato un grave trauma cranico. Feriti anche un uomo e una donna. Esplosioni sono state segnalate durante la notte anche a Kiev, mentre l'aeronautica ucraina annunciava l'arrivo di missili balistici.
5: Nuovo aumento in arrivo per la bolletta elettrica dei clienti vulnerabili serviti in maggior tutela. L'ARERA ha annunciato per il quarto trimestre un incremento del 37,3% rispetto ai 3 mesi precedenti. La misura riguarda circa 3 milioni di utenze. Sul mercato libero intanto si confrontano le offerte delle compagnie. Eni propone attraverso Plenitude uno sconto del 30% sui corrispettivi luce e gas rispetto alla propria principale offerta a prezzo fisso, con prezzo bloccato per 2 anni, adesioni dal 1 al 24 ottobre. Enel e A2A rivendicano la convenienza delle proprie proposte. Da Praga, Giorgia Meloni invita gli operatori che possono farlo a contribuire al contenimento dei rincari.
4: Il governo difende la scelta di mantenere aperti i rapporti con Egitto sul caso di Giulio Regeni. Giorgia Meloni afferma che la richiesta di verità e giustizia della famiglia è anche quella dell'esecutivo. Secondo la Presidente del Consiglio, interrompere i canali politici e diplomatici rischierebbe di allontanare quell'obiettivo. Le opposizioni chiedono che Antonio Tajani riferisca al Senato sulle iniziative italiane dopo la sentenza. Il ministro degli Esteri si dice disponibile a intervenire in Parlamento. I difensori dei 3 agenti egiziani condannati a 10 anni per sequestro di persona preparano il ricorso. Il verdetto, che non ha attribuito responsabilità per omicidio, non è definitivo.
5: La cronaca: 2 computer e una memoria elettronica sono stati consegnati agli investigatori nell'inchiesta sulle donne avvelenate con la ricina a Pietracatella in Molise. Li ha messi a disposizione Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, dopo le perquisizioni effettuate ieri negli immobili utilizzati dalla famiglia e nei suoi studi professionali. Gli accertamenti puntano anche sui contenuti digitali dei locali. Sono stati acquisiti documenti, materiale informatico ed effetti personali della moglie. Gli investigatori ribadiscono che Di Vita non è indagato. Il suo avvocato conferma la piena collaborazione con la magistratura. La procura di Larino procede contro ignoti per il duplice omicidio della madre e della figlia morte nel dicembre scorso.
4: E infine lo sport, il calcio. Il Manchester City è stato ritenuto responsabile di gravi violazioni delle regole finanziarie della Premier League. Il giudizio arriva da una commissione indipendente e riguarda le stagioni comprese tra il 2009-2010 e il 2017-2018. Secondo la ricostruzione della commissione, il club avrebbe utilizzato contratti fittizi e finanziamenti mascherati per aumentare artificialmente i ricavi e ridurre i costi. La società respinge le conclusioni, ribadisce la propria innocenza e annuncia appello. Il termine per presentarlo è il 2 ottobre. Nessuna sanzione è stata ancora decisa, eventuali provvedimenti arriveranno dopo la conclusione della fase di ricorso. E questa era l'ultima notizia, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
3: Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica.
3: Da Verbicaro, sempre con te. Radio Voce Amica, informazione regionale.
4: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Nuova operazione patrimoniale contro la 'ndrangheta nel Reggino. Le forze dell'ordine hanno eseguito provvedimenti che interessano beni e attività economiche ritenuti riconducibili a soggetti vicini agli ambienti della criminalità organizzata. Gli accertamenti puntano a ricostruire la provenienza dei patrimoni e gli eventuali rapporti con le cosche. Ancora sangue sulle strade calabresi. Nel Cosentino una persona ha perso la vita in incidente stradale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, vigili del fuoco e forze dell'ordine. Sono in corso i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dello schianto e accertare eventuali responsabilità. Resta centrale il tema della sanità. Proseguono gli interventi regionali per rafforzare gli organici degli ospedali e dell'assistenza territoriale, con particolare attenzione alle strutture che registrano le maggiori carenze di medici e operatori sanitari. L'obiettivo è ridurre le difficoltà soprattutto nei presidi periferici. Infine continua nel Reggino l'attività contro la xylella. dopo l'individuazione di ulivi infetti. Proseguono l'eradicazione delle piante interessate e il monitoraggio delle aree circostanti. Le misure puntano a contenere rapidamente il focolaio e a tutelare il patrimonio olivicolo calabrese. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Quando ti ho incontrata per la prima volta, ad una cena di sconosciuti in un bar di Torino, senza pensarci d'istinto ti ho guardato la mano per vedere se fossi sposata.
3: Brillano le teste e scintillano le stelle, corrono, corrono, corrono, gli occhi si chiudono, gli attimi cadono. Parlami, o sei triste, dove andiamo, che ci faccio qui?
2: Ma siamo sempre stati qui. E quando le cose tra di noi non vanno lisce e sono malinconico o preoccupato, ripenso a quel momento e mi fido di lui. E anche se a volte litighiamo solo per la paura di metterci a letto, lo so che per quello che vogliamo fare noi 1% è amore e tutto il resto è stringere i denti.
3: E se domani tuo padre, mia madre o Lucia ascolteranno queste parole,

amore mio, per vivere facciamo mille cose stupide. Lo sai, per sopravvivere semplifichiamo il più possibile. Ma cosa c'è di semplice, amore mio, che ridere?

credere che quello che sarò sarà con te. Sto camminando verso di te, ti vedo all'incrocio, mi fermo a guardarti e aspetto l'attimo in cui ti girerai e mi sorriderai vedendomi arrivare.

Il mare non sa mentire, te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure convinte di essere arrivate.

ancora oggi. Quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso in un mare che non ci ha mai restituiti. Crescere e accettare che certi amori non hanno un finale.

0: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata e bentrovate ad ascolto dalla redazione. Un bambino è morto in un attacco con missili e droni che nella notte ha colpito la regione di Kiev. Il corpo è stato recuperato tra le macerie di un'abitazione a Vyshgorod, a pochi chilometri dalla capitale ucraina. Secondo il capo dell'amministrazione regionale, 3 persone sono state estratte vive e trasportate in ospedale. Tra loro c'è un altro bambino che ha riportato un grave trauma cranico. Feriti anche un uomo e una donna. Esplosioni sono state segnalate durante la notte anche a Kiev, mentre l'aeronautica Ucraina annunciava l'arrivo di missili balistici.
3: Nuovo aumento in arrivo per la bolletta elettrica dei clienti vulnerabili serviti in maggior tutela. L'ARERA ha annunciato per il quarto trimestre un incremento del 37,3% rispetto ai 3 mesi precedenti. La misura riguarda circa 3 milioni di utenze. Sul mercato libero intanto si confrontano le offerte delle compagnie. Eni propone attraverso Plenitude uno sconto del 30% sui corrispettivi luce e gas rispetto alla propria principale offerta a prezzo fisso, con prezzo bloccato per 2 anni. Adesioni dal 1 al 24 ottobre. Enel e A2A rivendicano la convenienza delle proprie proposte. Da Praga, Giorgia Meloni invita gli operatori che possono farlo a contribuire al contenimento dei rincari.
2: Il governo difende la scelta di mantenere aperti i rapporti con Egitto sul caso di Giulio Regeni. Giorgia Meloni afferma che la richiesta di verità e giustizia della famiglia è anche quella dell'esecutivo. Secondo la Presidente del Consiglio, interrompere canali politici e diplomatici rischierebbe di allontanare quell'obiettivo. Le opposizioni chiedono che Antonio Tajani riferisca al Senato sulle iniziative italiane dopo la sentenza. Il ministro degli esteri si dice disponibile a intervenire in Parlamento. I difensori dei 3 agenti egiziani condannati a 10 anni per sequestro di persona preparano il ricorso. Il verdetto, che non ha attribuito responsabilità per omicidio, non è definitivo.
3: La cronaca. 2 computer e una memoria elettronica sono stati consegnati agli investigatori nell'inchiesta sulle donne avvelenate con la ricina a Pietracatella in Molise. Li ha messi a disposizione Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, dopo le perquisizioni effettuate ieri negli immobili utilizzati dalla famiglia e nei suoi studi professionali. Gli accertamenti puntano anche sui contenuti digitali dei locali. Sono stati acquisiti documenti, materiale informatico ed effetti personali della moglie. Gli investigatori ribadiscono che Di Vita non è indagato. Il suo avvocato conferma la piena collaborazione con la magistratura. La procura di Larino procede contro ignoti per il duplice

0: figlio della madre della figlia morta nel dicembre scorso.
1: E infine lo sport, il calcio, il Manchester City è stato ritenuto responsabile di gravi violazioni delle regole finanziarie della Premier League. Il giudizio arriva da una commissione indipendente e riguarda le stagioni comprese tra il 2009-2010 e il 2017-2018. Secondo la ricostruzione della commissione, il club avrebbe utilizzato contratti fittizi e finanziamenti mascherati per aumentare artificialmente i ricavi e ridurre i costi. La società respinge le conclusioni, ribadisce la propria innocenza e annuncia appello. Il termine per presentarlo è il 2 ottobre. Nessuna sanzione è stata ancora decisa, eventuali provvedimenti arriveranno dopo la conclusione della fase di ricorso. E questa era l'ultima notizia, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Il meglio deve ancora arrivare.
1: Settembre 2026 e mercoledì la chiesa ricorda San Girolamo. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, tutti i gusti son gusti, ribadisce non solo il diritto alle proprie preferenze, ma anche che siano rispettate dagli altri. E si celebrano la giornata mondiale marittima e la giornata mondiale della traduzione. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1791, prima rappresentazione a Vienna per l'opera Il flauto magico di Wolfgang Amadeus Mozart, in cui le parti recitate vengono parlate anziché cantate come avviene nell'opera all'italiana. Nel 1846, in odontoiatria veniva usato per la prima volta l'anestetico. William Green Morton utilizzò l'etere per un'estrazione dentaria, rendendo meno doloroso l'intervento. Nel 1894, il discorso di Giosuè Carducci sulla libertà perpetua inaugurava il palazzo pubblico a San Marino. Nel 1943, la vittoria degli insorti contro le forze armate tedesche chiudeva le quattro giornate di Napoli. E nel 1948 arrivava in edicola il primo numero del fumetto Tex, ideato da Gianluigi Bonelli e Aurelio Galleppini, uno dei più celebri fumetti italiani. Nel 1975 a Roma, dal bagagliaio di una Fiat 127, i carabinieri liberavano Donatella Colasanti, una delle due vittime del massacro del Circeo, sfuggita all'omicidio fingendosi morta. Nel 1980 iniziavano le trasmissioni ufficiali di Canale 5, la rete TV di Silvio Berlusconi, con 5 emittenti regionali al nord Italia e altre consociate al centro e al sud a ripeterne i programmi nelle ore serali. Nel 2004 i ricercatori del Museo Nazionale di Scienze del Giappone riuscivano finalmente a fotografare un calamaro gigante vivo, era lungo circa 8 metri. E 10 anni fa, nel 2016, moriva 91enne a Milano l'imprenditore Bernardo Caprotti. Nel 1957 aveva aperto il primo supermercato italiano. Sono nati il 30 settembre, nel 1921 l'attrice Deborah Kerr, nel 1924 lo scrittore Truman Capote. Nel 1942 il fumettista Francesco Tullio Altan e nel 1950 l'autore e cantante Renato Zero. Sono nati oggi anche gli attori Lella Costa nel 1952, Giorgio Panariello nel 1960, Monica Bellucci nel 1964 e Marion Cotillard nel 1975 e la tennista Martina Hingis, nata in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per questo 30 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Io non soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia. Ogni notte per sempre per le strade di Roma.

ancora so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato, come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.

sorriso, da un mese all'altro senza troppo preavviso, siamo diventati definitivamente nostri. Provo a nasconderti da questo dolore, ma io non sono Dio, sono solo tuo padre. Mi fa strano anche dirlo, e a te fa strano vedermi piangere. Io che non ho mai capito niente, neanche ti sognavo perché ti negavano a chi è come me.

segue, il testimone è tuo. Splendi amore grande e fai che resti arte la tua vita, illumina anche me, me, me.

mia prima festa del papà. Io che mi vedo sempre poco importante, però si può sognare anche da grande. Vivere per voi non sarà certo così difficile. Io che non ho mai capito niente, anche lì sognavo perché mi negavo.

andrà. E tanti auguri da papà papà. Spendi amore grande e fai che resti arte la tua vita. Illumina anche me, me, me, che tutto il resto è solo una valigia di ricordi.

0: mia prima festa del papà.
1: Rosa, dai, un fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua radio.
2: Il corpo di un bambino è stato recuperato in mezzo alle macerie della sua abitazione colpita nella notte da un attacco terroristico russo con missili e droni nella cittadina di Vyshgorod, a pochi chilometri da Kiev. Donald Trump valuta una stretta sulle esportazioni americane di diesel nel tentativo di aumentare la disponibilità di carburante negli Stati Uniti e contenerne il prezzo. Caro energia al centro dell'attenzione anche in Italia. Dopo le notizie in chiaroscuro sui carburanti, in arrivo una doccia fredda per la bolletta elettrica. Il caso dei tre figli di Pietro Loffredo e della compagna Giovanna, allontanati il 17 settembre dagli assistenti sociali, dalle forze dell'ordine, dalla loro casa a Lanciano, a causa di criticità igienico-sanitarie nell'abitazione. Domani si riunirà il collegio che ascolterà la registrazione dell'udienza e poi si pronuncerà. E poi lo sport tra poco.
3: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
4: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
3: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il corpo di un bambino è stato recuperato in mezzo alle macerie della sua abitazione colpita nella notte da un attacco terroristico russo con missili e droni nella cittadina di Vyshgorod, a pochi chilometri da Kiev. Tre persone sono state estratte vive, tra queste un bambino che ha riportato un grave trauma cranico, un uomo con ferite da scheggia alla testa e una donna che ha lesioni alle gambe. Tutti e tre sono stati trasportati in ospedale. Donald Trump valuta una stretta sulle esportazioni americane di diesel nel tentativo di aumentare la disponibilità di carburante negli Stati Uniti e contenerne il prezzo. Ipotesi al centro di un confronto alla Casa Bianca e secondo il Financial Times al presidente sono state presentate diverse possibilità di intervento. Al momento non è stata presa alcuna decisione, la questione è diventata delicata in vista delle elezioni di metà mandato previste per novembre. Il diesel negli Stati Uniti ha raggiunto $6,53 al gallone, oltre il 70% in più rispetto ai livelli precedenti alla guerra con l'Iran. Caro Energia al centro dell'attenzione anche in Italia. Dopo le notizie in chiaroscuro sui carburanti, arriva una doccia fredda per la bolletta elettrica, il servizio della redazione.
2: Un nuovo aumento in arrivo per la bolletta elettrica dei clienti vulnerabili serviti in maggior tutela. L'ARERA ha annunciato per il quarto trimestre un incremento del 37,3% rispetto ai tre mesi precedenti. La misura riguarda circa 3 milioni di utenze. Sul mercato libero intanto si confrontano le offerte delle compagnie. Eni propone attraverso Plenitude uno sconto del 30% sui corrispettivi luce e gas rispetto alla propria principale offerta a prezzo fisso, con prezzo bloccato per 2 anni. Adesioni dal 1 al 24 ottobre. Enel e A2A rivendicano la convenienza delle proprie proposte. Da Praga, Giorgia Meloni invita gli operatori che possono farlo a contribuire al contenimento dei rincari.
1: Il caso dei tre figli di Pietro Loffredo, il padre di Fortuna, la bimba uccisa a Caivano nel Napoletano nel 2014 dopo una storia di abusi, e della compagna Giovanna allontanati il 17 settembre dagli assistenti sociali e dalle forze dell'ordine della loro casa a Lanciano a causa di criticità igienico-sanitarie nell'abitazione. I giudici del Tribunale per i minorenni dell'Aquila si sono riservati la decisione relativa all'istanza di liberazione immediata presentata dai legali dei genitori. Quanto emerso ieri nell'udienza da remoto che si è svolta alla presenza dell'avvocato della famiglia Loffredo, Angelo Pisani. Domani si riunirà il collegio che ascolterà la registrazione dell'udienza e poi si pronuncerà. Lo sport, il calcio, calcio britannico e internazionale sotto shock per la bufera che si è abbattuta su uno dei più prestigiosi club di Premier League di tutta Europa, il servizio della redazione.
3: Il Manchester City è stato ritenuto responsabile di gravi violazioni delle regole finanziarie della Premier League. Il giudizio arriva da una commissione indipendente riguardo dalle stagioni comprese tra il 2009-2010 e il 2017-2018. Secondo la ricostruzione della commissione, il club avrebbe utilizzato contratti fittizi e finanziamenti mascherati per aumentare artificialmente i ricavi e ridurre i costi. La società respinge le conclusioni, ribadisce la propria innocenza e annuncia appello. Il termine per presentarlo è il 2 ottobre. Nessuna sanzione è stata ancora decisa, eventuali provvedimenti arriveranno dopo la conclusione della fase di ricorso.
1: La nazionale italiana perde Giacomo Raspadori per le prossime 2 partite. La squadra di Mancini, rientrata a Coverciano, è tornata ad allenarsi in vista del terzo incontro del girone di Nations League con la Francia in programma venerdì 2 ottobre a Saint-Denis. I titolari del match di Bursa, Nicolò Gambiaghi, entrato dall'inizio della ripresa, non si sono allenati con il resto del gruppo, sostenendo una seduta di recupero in piscina, mentre è rimasto completamente a riposo Giacomo Raspadori. L'attaccante dell'Atalanta è stato sottoposto ad esami strumentali e, accertata l'indisponibilità per le prossime gare, farà rientro presso il club di appartenenza. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: RVA, Radio Voce Amica.
4: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

Una nuova ondata di attacchi terroristici russi ha colpito la notte Kiev e la sua regione con missili balistici e droni. D'accanto loro le forze di difesa aerea russe hanno intercettato e distrutto 384 droni ucraini. Caso Regeni, scontro tra maggioranza e opposizione. Dopo le parole del ministro degli esteri italiani, la posizione di Palazzo Chigi, nuovi elementi nelle indagini sul giallo di Pietrancatella e poi ancora cronaca e lo sport. Tra poco.

0: restano chiuse nelle mani del gigante.
1: Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv, che aveva segnalato un'emergenza e atterrato all'aeroporto di Tabuk in Arabia Saudita, riportano i media israeliani, secondo cui l'incidente che ha indotto l'aereo a emettere un segnale di interferenza illecita e un altro segnale di emergenza generale sarebbe dovuto ad un alterco a bordo. Stando a fonti della sicurezza israeliana, in particolare, sarebbe stato attivato in seguito ad una lite tra i piloti, scrivono i media israeliani. Una nuova ondata di attacchi terroristici russi ha colpito nella notte Kiev e la sua regione con missili balistici e droni. Nella capitale sono state udite numerose esplosioni dopo l'allarme lanciato dall'aeronautica militare ucraina per l'arrivo di missili. La contraerea è entrata in azione e in alcune aree della città si sono registrate interruzioni dell'energia elettrica. Tra canto loro, le forze di difesa aerea russe hanno intercettato e distrutto 384 droni ucraini, lo ha riferito il Ministero della Difesa russo, precisando che l'attacco è stato rispinto tra le 20 di ieri e le 8 di oggi. Secondo il dicastero, i velivoli senza pilota sono stati abbattuti sopra le repubbliche del Bashkortostan, della Crimea, del Tatarstan, il territorio di Perm, la regione di Mosca e il Mar Nero. Altri droni sono stati intercettati e distrutti in diverse altre regioni. Il Ministero della Difesa russo non ha fornito nel comunicato dettagli su eventuali danni o vittime provocati dall'attacco. Caso Regeni, scontro tra maggioranza e opposizione dopo le parole del ministro degli esteri Tajani e la posizione di Palazzo Chigi. Il servizio della redazione.
4: Il governo difende la scelta di mantenere aperti i rapporti con Egitto sul caso di Giulio Regeni. Giorgia Meloni afferma che la richiesta di verità e giustizia della famiglia è anche quella dell'esecutivo. Secondo la Presidente del Consiglio, interrompere i canali politici e diplomatici rischierebbe di allontanare quell'obiettivo. Le opposizioni chiedono che Antonio Tajani riferisca al Senato sulle iniziative italiane dopo la sentenza. Il ministro degli esteri si dice disponibile a intervenire in Parlamento. I difensori dei tre agenti egiziani condannati a 10 anni per sequestro di persona preparano il ricorso. Il verdetto, che non ha attribuito responsabilità per omicidio, non è definitivo.
3: La cronaca, nuovi elementi nelle indagini sul giallo di Pietra Catella. Il servizio.
5: Due computer e una memoria elettronica sono stati consegnati agli investigatori nell'inchiesta sulle donne avvelenate con la regina a Pietra Catella in Molise. Li ha messi a disposizione Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, dopo le perquisizioni effettuate ieri negli immobili utilizzati dalla famiglia e nei suoi studi professionali. Gli accertamenti puntano anche sui contenuti digitali dei locali. Sono stati acquisiti documenti, materiale informatico ed effetti personali della moglie. Gli investigatori ribadiscono che Di Vita non è indagato. Il suo avvocato conferma la piena collaborazione con la magistratura. La procura di Larino procede contro ignoti per il duplice omicidio della madre e della figlia morte nel dicembre scorso.
3: Lo sport e il calcio. La nazionale Under 21 si prepara allo sprint finale per la qualificazione all'europeo in raduno al CPO di Tirrenia da lunedì 21 settembre. Oggi la squadra di Baldini vola in Armenia per la penultima gara del gruppo E. L'obiettivo è prendersi 3 punti e poi andare a giocarsi il tutto per tutto il 5 ottobre a Pescara contro la Polonia, capolista attualmente a +3 in virtù dello scontro diretto contro gli azzurrini vinto all'andata. Il tennis, il russo ed ex numero uno del mondo Daniil Medvedev ha sconfitto il connazionale Andrei Rublev nella finale del torneo ATP 250 di Hangzhou in Cina, conquistando il 24esimo titolo della sua carriera professionistica. Il campione degli US Open 2021 si è imposto con il punteggio di 7-5-6-4 contro il numero 24 del ranking, assicurandosi il suo terzo titolo stagionale dopo Brisbane ATP 250 a gennaio e Dubai, sempre un ATP 500 a febbraio. Abbiamo terminato.
2: Radio Voce Amica, il meteo.
3: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso con qualche addensamento soprattutto sulle zone alpine e prealpine. Sulle pianure prevarranno ampie schiarite e condizioni asciutte. Lungo l'alto Adriatico il tempo resterà stabile con temperature più contenute sulle coste rispetto alle zone interne. Al centro giornata all'insegna del sole e della stabilità sia sul versante tirrenico sia su quello adriatico. Qualche temporanea nube potrà interessare le aree appenniniche, ma senza fenomeni significativi. Sul Lazio il clima resterà particolarmente mite, a Roma l'aeronautica militare indica una massima intorno ai 27 gradi senza precipitazioni, tempo stabile anche sulla Sardegna. Al sud e in Sicilia continueranno a prevalere cielo sereno, poco nuvoloso e condizioni asciutte con qualche addensamento nelle aree interne e montuose durante le ore più calde. Il clima resterà mite con caratteristiche ancora tardo estive, soprattutto sulle regioni ioniche e sulle isole maggiori. Le temperature non subiranno variazioni particolarmente significative, resteranno generalmente superiori alle medie tipiche di fine settembre. Le massime raggiungeranno diffusamente 25-28 gradi nelle aree interne e sulle regioni tirreniche, mentre lungo alcune coste adriatiche i valori saranno più contenuti, intorno ai 22-24 gradi. I venti saranno generalmente deboli o a regime di brezza, con locali rinforzi lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, prevarranno condizioni generalmente tranquille, con bacini quasi calmi o poco mossi o localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

come stai? Domanda inutile.

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: Una lite tra i piloti sarebbe all'origine dell'allarme scattato questa mattina su un volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Peter Hegseth si appresta ad annunciare un taglio del 20% dei posti per ammiragli e generali. È stata un'altra notte di violenti e drammatici attacchi sul fronte russo-ucraino. La manifattura cinese torna in espansione a settembre, ma i due principali indicatori PMI mostrano una ripresa di intensità diversa. La direzione investigativa antimafia ha eseguito la confisca di beni per un valore complessivo stimato in circa 5 milioni di euro ad un imprenditore salernitano ritenuto vicino al clan Desiderio. E poi lo sport tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Una lite tra i piloti sarebbe all'origine dell'allarme scattato questa mattina su un volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. L'aereo con circa 150 persone a bordo ha trasmesso per alcuni istanti il codice 7500 utilizzato per segnalare un possibile dirottamento, un atto di interferenza illecita, facendo scattare le procedure di sicurezza israeliane. L'allarme aveva inizialmente fatto temere un possibile dirottamento, due caccia dell'aeronautica militare israeliana sono decollati d'urgenza per intercettare il velivolo. Pitexet si appresta ad annunciare un taglio del 20% dei posti per ammiragli e generali. Si tratta di uno dei tasselli più importanti del piano del segretario alla guerra americano per ristrutturare la leadership delle forze armate. L'obiettivo, come anticipato già mesi fa, sarebbe quello di avere meno generali, più soldati, e dunque spostare le risorse delle strutture di comando sovradimensionate verso i combattenti. Il segretario alla guerra, ex difesa, dovrebbe annunciare la misura oggi durante il discorso a Quantico in Virginia. L'iniziativa giunge dopo che l'anno scorso Hexet aveva cercato di ridurre di almeno il 10% il numero di generali e ammiragli a 4 stelle in servizio. In Europa adesso è stata un'altra notte di violenti e drammatici attacchi sul fronte russo-ucraino e da servizio della redazione.
2: Un bambino è morto in un attacco con missili e droni che nella notte ha colpito la regione di Kiev. Il corpo è stato recuperato tra le macerie di un'abitazione a Vyshgorod, a pochi chilometri dalla capitale ucraina. Secondo il capo dell'amministrazione regionale, 3 persone sono state estratte vive e trasportate in ospedale. Tra loro c'è un altro bambino che ha riportato un grave trauma cranico. Feriti anche un uomo e una donna. Esplosioni sono state segnalate durante la notte anche a Kiev, mentre l'aeronautica ucraina annunciava l'arrivo di missili balistici.
1: La manifattura cinese torna in espansione a settembre, ma i due principali indicatori PMI mostrano una ripresa di intensità diversa. L'indice ufficiale del National Bureau Statistics è salito a 50,1 dal 49,8 di agosto, tornando sopra la soglia di 50 per la prima volta da giugno. Il PMI manifatturiero Rating Dog, realizzato in collaborazione con S&P Global, è invece salito a 52,1 dal 52,5, segnando il ritmo di crescita più forte da aprile e superando le attese di 51,6. Secondo la NBC, la produzione è accelerato a 51,7 dal 54, mentre i nuovi ordini sono rimasti in crescita a 55 da 56. L'occupazione ha continuato a diminuire a 48,4 da 48,7 e gli ordini dall'estero sono rimasti in contrazione a 49,2. In Italia, con la cronaca, la direzione investigativa antimafia ha eseguito la confisca di beni per un valore complessivo stimato in circa 5 milioni di euro ad un imprenditore di Mercato San Severino, nel Salernitano, ritenuto vicino al clan Desiderio, operante nella Valle di Dirno. La confisca riguarda un opificio, 3 interi compendi aziendali attivi nel settore degli allestimenti e del noleggio di attrezzature per l'organizzazione di fiere ed eventi, una ditta individuale operante nella ristorazione, quote di un fondo pensione e buoni postali. Tra gli elementi posti alla base del provvedimento figurano anche le risultanze di un procedimento penale per reati fallimentari. Lo sport in chiusura, il basket, Divanol fredda la Virtus sulla Sirena, l'americano fa esplodere il forum con un jumper mancino e regala la prima gioia in Eurolega all'Armani Milano dopo il KO con il Partizan. 87-85 la finale del derby d'Europa. Bologna resta a coda zero successi e non trova la rivincita dopo la sconfitta in Supercoppa. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Più tardi.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta RVA @tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Avete ascoltato
1: Boomerang, la musica che ritorna con Radio Voce Amica. Boomerang tornerà domani su Radio Voce Amica.

0: la tua amica in FM da Verbicaro.
1: Sono le 12:02.
2: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
3: La sua donna lo piantò il 2 settembre. Dalla casa venne via il 3 settembre. Prese tutti i suoi vestiti e li portò di fuori.

e di musica, perché ogni giorno sia domenica. Sono colpevole di non resistere.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

passato. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderò.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

0: Buonasera, i titoli. Alaska, interviene Bush, la catastrofe ecologica è fino ad ora incontrollabile. In zona, gli esperti nominati dal presidente degli Stati Uniti.
1: Czechoslovakia's president, Václav Havel, currently in Britain, has predicted that world terrorism has enough supplies of the undetectable explosive Semtex to last for another 150 years.
2: Gli albanesi seppellirebbero i loro morti di nascosto per timore di rappresaglie. Gli ultimi focolai della protesta si sono spenti la scorsa notte in alcuni piccoli centri, ma tutti si chiedono dove e quando scoppieranno nuovi incidenti.
3: The sound is for this Wednesday night.
4: Today, please.
3: Signore.

0: in FM da Verbi Caro.
1: Il mare non sa mentire, te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure

siedo sugli scogli, aspetto. Non so cosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti.

0: cancellarlo mai.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi

perso conoscenza. Non si è trattato di un incidente di sicurezza. Caro Energia al centro dell'attenzione in Italia dopo le notizie in chiaroscuro sui carburanti. Arriva una doccia fredda per la bolletta elettrica. A settembre diminuiscono sia il clima di fiducia dei consumatori sia l'indicatore composito del clima di fiducia delle imprese, lo comunica l'Istat. Giallo a Roma, dove un uomo è stato trovato morto questa mattina nel parco Montagna in via della Rustica. Ma ancora cronaca e lo sport tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. La compagnia aerea Fly Dubai ha ufficialmente annunciato che i piloti hanno avuto una colluttazione in cabina di pilotaggio durante il volo fino a quando uno di loro ha perso conoscenza. Non si è trattato di un incidente di sicurezza. Secondo una prima valutazione, uno dei piloti avrebbe tentato di provocare uno schianto, ma l'altro sarebbe riuscito a sventare il tentativo con l'aiuto di alcuni passeggeri israeliani, lo riferisce Channel 12 in relazione all'emergenza scattata sul volo Dubai-Tel Aviv e che successivamente atterrà in Arabia Saudita. Secondo le prime informazioni, il pilota è di origine russa e il copilota di origine ucraina. Donald Trump ha tenuto colloqui d'emergenza con i suoi consiglieri per valutare se imporre un divieto di esportazione del gasolio o altre misure per contenere la crisi dei carburanti che minaccia di compromettere la campagna elettorale di medio termine del suo partito repubblicano, lo riporta il Financial Times Online. Secondo fonti vicine alla vicenda, i collaboratori del presidente americano hanno presentato diverse opzioni, tra cui la limitazione delle vendite internazionali di gasolio. I funzionari dell'amministrazione hanno informato gli alleati stranieri, incluso il Regno Unito, di possibili interruzioni nelle forniture. Caro energia al centro dell'attenzione anche in Italia. Dopo le notizie in chiaroscuro sui carburanti, in arrivo una doccia fredda per le bollette elettriche. Il servizio della redazione.
2: Nuovo aumento in arrivo per la bolletta elettrica dei clienti vulnerabili serviti in

0: L'Areda ha annunciato per il quarto trimestre un incremento del 37,3% rispetto ai tre mesi precedenti. La misura riguarda circa 3 milioni di utenze. Sul mercato libero intanto si confrontano le offerte delle compagnie. Eni propone attraverso Plenitude uno sconto del 30% sui corrispettivi luce e gas rispetto alla propria principale offerta a prezzo fisso, con prezzo bloccato per 2 anni. Adesioni dal 1 al 24 ottobre. Enel e A2A rivendicano la convenienza delle proprie proposte. Da Praga, Giorgio Meloni invita gli operatori che possono farlo a contribuire al contenimento dei rincari.
1: A settembre sia il clima di fiducia dei consumatori sia l'indicatore composito del clima di fiducia delle imprese diminuiscono, il primo da 94,5 a 91,2, il secondo da 97 a 95,9, lo comunica l'Istat. Il clima di fiducia delle imprese diminuisce dopo 3 mesi consecutivi di crescita, mentre per quanto riguarda i consumatori la dinamica congiunturale dei climi di fiducia e dei relativi saldi risente in parte di alcuni cambiamenti nell'organizzazione della rete di rilevazione. Al netto di tali cambiamenti, il clima economico registra una diminuzione leggermente più marcata, comunica l'Istat. La cronaca è giallo a Roma, dove un uomo è stato trovato morto questa mattina nel parco Montani in via della Rustica. A notare il corpo intorno alle 7:30 è stato un passante. Sulla vittima sono state riscontrate ferite provocate da un'arma da taglio. Al momento non è stata ancora accertata l'identità dell'uomo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. È stato condannato a 25 anni Marco Adamo, ritenuto responsabile di aver accoltellato a morte il benzinaio Naim Mia ad un distributore di Tor San Lorenzo ad Ardia. Il giovane all'epoca di fatti aveva 18 anni e dopo una fuga di una settimana aveva confessato agli inquirenti: "Ha riso di me, l'ho accoltellato". Secondo quanto poi ricostruito dagli investigatori, Adamo si era recato presso l'esercizio dove stava lavorando il benzinaio originario del Bangladesh con l'obiettivo di rapinare l'incasso. Quella sera montava poco più di 500 euro. Notizia di sport in chiusura: il tennis, nuovo contrattempo per Lorenzo Musetti. Il tennista azzurro è costretto a rinunciare all'ATP 500 di Tokyo a causa di una piccola frattura all'anulare della mano destra rimediata durante una sessione di allenamento. Lo stesso Musetti ha comunicato il forfè attraverso i social, pubblicando anche le immagini degli accertamenti effettuati dopo l'infortunio. Il carabino avrebbe dovuto esordire nel torneo giapponese contro il britannico Arthur Ferry, già affrontato agli ultimi US Open. Lo stop arriva così alla vigilia del debutto, interrompendo i programmi di Musetti per l'appuntamento di Tokyo. Non c'è altro che tardi.
2: Radio Voce Amica.
3: Radio Voce Amica.
2: Da Verbicaro, sempre con te.
4: Radio Voce Amica. Informazione regionale.
5: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Nuova operazione patrimoniale contro la 'ndrangheta nel Reggino. Le forze dell'ordine hanno eseguito provvedimenti che interessano beni e attività economiche ritenuti riconducibili a soggetti vicini agli ambienti della criminalità organizzata. Gli accertamenti puntano a ricostruire la provenienza dei patrimoni e gli eventuali rapporti con le cosche. Ancora sangue sulle strade calabresi. Nel Cosentino una persona ha perso la vita in incidente stradale. Sul posto sono intervenuti sanitari del 118, vigili del fuoco e forze dell'ordine. Sono in corso i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dello schianto e accertare eventuali responsabilità. Resta centrale il tema della sanità. Proseguono gli interventi regionali per rafforzare gli organici degli ospedali dell'assistenza territoriale, con particolare attenzione alle strutture che registrano le maggiori carenze di medici e operatori sanitari. L'obiettivo è ridurre le difficoltà soprattutto nei presidi periferici. Infine continua nel Reggino l'attività contro la xylella dopo l'individuazione di ulivi infetti. Proseguono l'eradicazione delle piante interessate e il monitoraggio delle aree circostanti. Le misure puntano a contenere rapidamente il focolaio e a tutelare il patrimonio olivicolo calabrese. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli.

0: sei scoppiata dentro, nel mio corpo ti ho nascosto, perché lì ti ho visto.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.

perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda e qualcun altro mi consuma. Per ogni vita immaginata c'è la mia vita che sfuma. E in un secondo penso a chi mi è stato accanto, in un pensiero lontano, ma nello stesso momento. Tu su un tappeto volante,

0: verso.
1: Radio Voce Amica.
2: E giallo sulla nazionalità di due piloti del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv, atterrato in emergenza in Arabia Saudita, protagonisti di una colluttazione a bordo. Brexit, il premier britannico Andy Burnham ha dichiarato che tutte le opzioni sono sul tavolo per le future relazioni del Regno Unito con Bruxelles. Sarà Boeing a sviluppare il nuovo caccia di sesta generazione della Marina degli Stati Uniti. È stata un'altra notte di violenti e drammatici attacchi sul fronte russo-ucraino. Due tragedie sul lavoro oggi in Italia. Un operaio è morto ad Ancona, un altro lavoratore invece ha perso la vita a Robecco sul Naviglio nel Milanese. E poi lo sport tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. È giallo sulla nazionalità di due piloti del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv, atterrato in emergenza in Arabia Saudita, protagonisti di una colluttazione a bordo, diversamente da come avevano riferito in precedenza. I media israeliani riferiscono che i due non sarebbero un russo e l'altro ucraino, ma omanita uno ed emiratino l'altro. Il pilota che avrebbe tentato di far schiantare l'aereo sarebbe cittadino dell'Oman. Il premier britannico Andy Barnum ha dichiarato che tutte le opzioni sono sul tavolo per le future relazioni del Regno Unito con Bruxelles, da restare come siamo fino ad andare fino in fondo con la riadesione all'Unione Europea. Lo ha affermato alla trasmissione Today, BBC, Radio 4, dopo che ieri in un suo discorso al congresso Labour aveva fortemente criticato la Brexit in quanto ha fatto più male che bene al paese. Ha detto e annunciato di voler rafforzare i legami con Bruxelles in vista del prossimo summit con i rappresentanti europei. Barnum ha sottolineato che è necessario un consenso dell'opinione pubblica sulle decisioni che verranno prese. Sarà Boeing a sviluppare il nuovo caccia di sesta generazione della Marina degli Stati Uniti. Il Pentagono ha assegnato al gruppo un contratto da oltre 20 miliardi di dollari per il programma FXX, chiudendo una competizione portata avanti per anni in gran parte sotto riservatezza. L'accordo riguarda la fase di sviluppo su larga scala e comprende la realizzazione di diversi velivoli sperimentali destinati ai test a terra e in volo e alle prove di integrazione dei sistemi e degli armamenti. Boeing ha superato nella fase finale la concorrente Northrop Grumman. È stata un'altra notte di violenti e drammatici attacchi sul fronte russo-ucraino. Il servizio della redazione:
2: un bambino è morto in un attacco con missili e droni che nella notte ha colpito la regione di Kiev. Il corpo è stato recuperato tra le macerie di un'abitazione a Vyshgorod, a pochi chilometri dalla capitale ucraina. Secondo il capo dell'amministrazione regionale, 3 persone sono state estratte vive e trasportate in ospedale. Tra loro c'è un altro bambino che ha riportato un grave trauma cranico. Feriti anche un uomo e una donna. Esplosioni sono state segnalate durante la notte anche a Kiev, mentre l'aeronautica ucraina annunciava l'arrivo di missili balistici.
1: L'economia Bancomat, assieme ad alcuni player europei dei pagamenti digitali, ha costituito una società congiunta, European Network for Payments, per gestire e sviluppare l'interoperabilità tra le principali soluzioni di pagamento europee aderenti all'iniziativa. Lo si legge in una nota congiunta. La costituzione di ENP, si legge, rappresenta una tappa fondamentale nel percorso verso un ecosistema europeo dei pagamenti più autonomo e interconnesso, e le soluzioni di pagamento partecipanti potranno progressivamente offrire ai propri utenti pagamenti transfrontalieri semplici e immediati tra paesi europei, sia tra persone peer-to-peer, sia nei negozi fisici online, mantenendo al tempo stesso i rispettivi marchi, funzionalità ed esperienze utente. 2 tragedie sul lavoro oggi in Italia. Un operaio è morto ad Ancona nello stabilimento di Fincantieri dopo essere stato investito da una fiammata. Un suo collega è rimasto gravemente ferito. L'incidente è avvenuto durante il turno notturno intorno alle 22 di ieri. Un altro lavoratore invece ha perso la vita a Robecco sul Naviglio nel Milanese dopo essere precipitato da un solaio. La vittima è un uomo di 48 anni, sarebbe precipitato da un'altezza di circa 8 metri. Illeso l'altro operaio che insieme alla vittima stava partecipando alle operazioni di svuotamento. Notizia di sport in chiusura: la Formula 1, il pilota francese Esteban Ocon e la scuderia americana Haas hanno annunciato che si separeranno alla fine dell'anno. Addio arriva al termine di una stagione difficile per il trentenne originario della Normandia. Non c'è altro, più tardi.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

mai. Hai capito che non è il destino a tirarti fuori da milioni di guai, ma abbracciami, abbracciami, che è normale stringerti forte, è spettacolare.

0: normale. Stringerti forte è spettacolare.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.
2: La vita no, non è uno scherzo, ma la sua ironia.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta, quando

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: La nazionale italiana perde Giacomo Raspadori per le prossime due partite. L'Under 21 intanto si prepara allo sprint finale per la qualificazione all'Europeo. Calcio britannico, internazionale sotto shock per la bufera che si è abbattuta su uno dei più prestigiosi club di Premier League. Tensione tra Ronaldo e il CT del Portogallo, presidente Federcalcio vola a Copenaghen. Basket Eurolega di Von Hall, fredda la Virtus. Il tennis, frattura all'anulare destro, niente Tokyo per Musetti. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
2: Radio Voce Amica.
0: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
0: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

0: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. La nazionale italiana perde Giacomo Raspadori per le prossime due partite. La squadra di Mancini, rientrata a Coverciano, è tornata ad allenarsi in vista del terzo incontro del girone di Nations League con la Francia, in programma venerdì 2 ottobre a Saint-Denis. Titolari del match di Bursa e Nicolò Cambiaghi, entrato all'inizio della ripresa, non si sono allenati con il resto del gruppo, sostenendo una seduta di recupero in piscina, mentre è rimasto completamente a riposo Giacomo Raspadori, l'attaccante dell'Atalanta, è stato sottoposto ad esami strumentali e accertata l'indisponibilità per le prossime gare, farà rientro presso il club di appartenenza. La nazionale Under 21 intanto si prepara allo sprint finale per la qualificazione all'Europeo in raduno al CPO di Tirrenia. Dal lunedì 21 settembre, oggi, la squadra di Baldini vola in Armenia per la penultima gara del gruppo E. L'obiettivo è prendersi i tre punti e poi andare a giocarsi il tutto per tutto il 5 ottobre a Pescara contro la Polonia capolista, attualmente a +3 in virtù dello scontro diretto contro gli azzurrini vinto all'andata. Calcio britannico e internazionale sotto shock per la bufera che si è abbattuta su uno dei più prestigiosi club di Premier League. Il servizio della redazione.
2: Il Manchester City è stato ritenuto responsabile di gravi violazioni delle regole finanziarie della Premier League. Il giudizio arriva da una commissione indipendente e riguarda le stagioni comprese tra il 2009-2010 e il 2017-2018. Secondo la ricostruzione della commissione, il club avrebbe utilizzato contratti fittizi e finanziamenti mascherati per aumentare artificialmente i ricavi e ridurre i costi. La società respinge le conclusioni, ribadisce la propria innocenza e annuncia appello. Il termine per presentarlo è il 2 ottobre. Nessuna sanzione è stata ancora decisa, eventuali provvedimenti arriveranno dopo la conclusione della fase di ricorso.
1: Il presidente della Federcalcio portoghese Pedro Proença è volato a Copenaghen per una riunione d'urgenza nella quale, riferiscono i media portoghesi, cercherà di mediare nella tensione crescente tra Cristiano Ronaldo e il CT Jorge Jesus. Il capitano non ha giocato la partita di Nations League vinta contro la Norvegia Oslo domenica scorsa e al termine si è diretto negli spogliatoi senza ringraziare i tifosi. Ieri ha saltato l'allenamento a Malmö, la città svedese, dove il Portogallo prepara la partita con la Danimarca di domani. Il giocatore ha seguito la comitiva fino allo stadio, ma è subito andato via. Il basket, Devon Hall, fredda la Virtus sulla sirena, l'americano fa esplodere il forum con un jumper mancino e regala la prima gioia in Eurolega all'Armani Milano dopo il KO con il Partizan 87-85, finale del derby d'Europa. Bologna resta a quota zero successi e non trova la rivincita dopo la sconfitta in Supercoppa. Il tennis, nuovo contrattempo per Lorenzo Musetti. Il tennista azzurro è costretto a rinunciare all'ATP 500 di Tokyo a causa di una piccola frattura all'anulare della mano destra, rimediata durante una sessione di allenamento. Lo stesso Musetti ha comunicato il forfè attraverso i social, pubblicando anche le immagini degli accertamenti effettuati dopo l'infortunio. Il carrarino avrebbe dovuto esordire nel torneo giapponese contro il britannico Arthur Ferry, già affrontato agli ultimi US Open. Lo stopper arriva così alla vigilia del debutto, interrompendo i programmi di Musetti per l'appuntamento di Tokyo. Intanto il russo ed ex numero uno del mondo Daniil Medvedev ha sconfitto il connazionale Andrei Rublev nella finale del torneo ATP 250 di Hangzhou in Cina, conquistando il 24esimo titolo della sua carriera professionistica. Il campione degli US Open

0: Il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.

volte dirsi ti amo è più finto di un dai ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo i tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore.

mio discolpa, dico che ero perso. Ho dato comunque tutto me stesso, ancora adesso, ancora adesso.

soffia forte, mi son lasciato tutto indietro, il sole all'orizzonte. Vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra, coperto di spine, coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio Voce Amica.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: La compagnia aerea Fly Dubai ha ufficialmente annunciato che i piloti hanno avuto una colluttazione in cabina di pilotaggio durante il volo. Fino a quando uno di loro ha perso conoscenza, non si è trattato di un incidente di sicurezza. Caro Energia al centro dell'attenzione in Italia dopo le notizie in chiaroscuro sui carburanti, in arrivo una doccia fredda per la bolletta elettrica. A settembre diminuiscono sia il clima di fiducia dei consumatori sia l'indicatore composito del clima di fiducia delle imprese, lo comunica l'Istat. Due tragedie sul lavoro oggi in Italia, un operaio è morto ad Ancona. Un altro lavoratore invece ha perso la vita a Robecco sul Naviglio nel Milanese. E poi lo sport tra poco.
2: Siamo ostaggi di questa malinconia, pochi stimoli, nessuna novità. Questa calma non è un premio, vita mia. Non è proprio questo il mondo che vorrei.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. La compagnia aerea Fly Dubai ha ufficialmente annunciato che i piloti hanno avuto una colluttazione in cabina di pilotaggio durante il volo fino a quando uno di loro ha perso conoscenza. Non si è trattato di un incidente di sicurezza. Secondo una prima valutazione, uno dei piloti avrebbe tentato di provocare uno schianto, ma l'altro sarebbe riuscito a sventare il tentativo con l'aiuto di alcuni passeggeri israeliani, lo riferisce Channel 12 in relazione all'emergenza scattata sul volo Dubai-Tel Aviv e che successivamente atterrato in Arabia Saudita. Secondo le prime informazioni, il pilota è di origine russa e il copilota di origine ucraina. Donald Trump ha tenuto colloqui d'emergenza con i suoi consiglieri per valutare se imporre un divieto di esportazione del gasolio o altre misure per contenere la crisi dei carburanti che minaccia di compromettere la campagna elettorale di medio termine del suo partito repubblicano, lo riporta il Financial Times Online. Secondo fonti vicine alla vicenda, i collaboratori del presidente americano hanno presentato diverse opzioni, tra cui la limitazione delle vendite internazionali di gasolio. I funzionari dell'amministrazione hanno informato gli alleati stranieri, incluso il Regno Unito, di possibili interruzioni nelle forniture. Caro energia al centro dell'attenzione anche in Italia dopo le notizie in chiaroscuro sui carburanti. In arrivo una doccia fredda per le bollette elettriche, il servizio della redazione.
2: Nuovo aumento in arrivo per la bolletta elettrica dei clienti vulnerabili serviti in maggior tutela. L'ARERA ha annunciato per il quarto trimestre un incremento del 37,3% rispetto ai 3 mesi precedenti. La misura riguarda circa 3 milioni di utenze. Sul mercato libero intanto si confrontano le offerte delle compagnie. Eni propone attraverso Plenitude uno sconto del 30% sui corrispettivi luce e gas rispetto alla propria principale offerta a prezzo fisso, con prezzo bloccato per 2 anni. Adesioni dal 1 al 24 ottobre. Enel e A2A rivendicano la convenienza delle proprie proposte. Da Praga, Giorgia Meloni invita gli operatori che possono farlo a contribuire al contenimento dei rincari.
1: A settembre sia il clima di fiducia dei consumatori sia l'indicatore composito del clima di fiducia delle imprese diminuiscono, il primo da 94,5 a 91,2, il secondo da 97 a 95,9, lo comunica l'Istat. Il clima di fiducia delle imprese diminuisce dopo 3 mesi consecutivi di crescita, mentre per quanto riguarda i consumatori la dinamica congiunturale dei climi di fiducia e dei relativi saldi risente in parte di alcuni cambiamenti nell'organizzazione della rete di rilevazione. Al netto di tali cambiamenti, il clima economico registra una diminuzione leggermente più marcata, comunica l'Istat. 2 tragedie sul lavoro oggi in Italia. Un operaio è morto ad Ancona nello stabilimento di Fincantieri dopo essere stato investito da una fiammata. Un suo collega è rimasto gravemente ferito. L'incidente è avvenuto durante il turno notturno intorno alle 22 di ieri. Un altro lavoratore invece ha perso la vita a Robecco sul Naviglio nel Milanese dopo essere precipitato da un solaio. La vittima è un uomo di 48 anni, sarebbe precipitato da un'altezza di circa 8 metri, illeso l'altro operaio che insieme alla vittima stava partecipando alle operazioni di svuotamento. Una notizia di sport in chiusura, la Formula 1, il pilota francese Esteban Ocon e la scuderia americana Haas hanno annunciato che si separeranno alla fine dell'anno. L'addio arriva al termine di una stagione difficile per il trentenne originario della Normandia. Non c'è altro, più tardi

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero della gloria, contempliamo la resurrezione di Gesù.
0: Il primo giorno della settimana, al mattino presto, esse si recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
3: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega per noi.
2: Nel secondo mistero della gloria contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo.
0: Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli di Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega per noi.
2: Nel terzo mistero della gloria contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli riuniti nel Cenacolo.
0: Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo, e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
4: prega per noi.
2: Nel quarto mistero della gloria contempliamo l'assunzione di Maria al cielo.
0: D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
4: prega per noi.
2: Nel quinto mistero della gloria contempliamo l'incoronazione di Maria, Regina del Cielo e della Terra.
0: Un segno grandioso apparve nel cielo. Una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul capo una corona di 12 stelle. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo, ascoltaci.

0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine Prudentissima,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode,
0: prega per noi.
1: Vergine Potente,
0: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio della Santità Divina,
0: prega per noi.
1: Sede della Sapienza,
0: prega per noi.
1: Causa della nostra letizia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa Mistica,
0: prega per noi.
1: Torre di Davide,
0: prega per noi.
1: Torre d'Avorio,
0: prega per noi.
1: Casa d'Oro,
0: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli Infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori,
0: prega per noi.
1: Conforto dei Migranti,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli Angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei Profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli Apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei Martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei Veri Cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della Pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: e saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. Per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
3: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua radio.
2: Quante bugie ci siamo dette, amore. Quante parole da dimenticare. E continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare. Ma non è facile quando si perde la complicità.

bugie ci siamo detti amore, e non è facile dimenticare che queste frasi in sospeso nascondono la verità.

Sento che in questo momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita. Prendimi la mano, scappiamo via lontano, in un mondo senza nebbia, in un mondo senza rabbia, chiusi dentro di noi. Insieme io e te, per sempre, senza volere niente.

0: Sento che in questo momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: che hai passato.
1: Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto, perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare, abbracciami se avrò paura di

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore, è la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso, perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo, anche se sarà pesante come sollevare.

Apri lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me. Prenderò

non sa mentire. Te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure come

0: segnale, forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte, e io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti.
1: Crescere e accettare che certi amori non hanno un finale.

0: cancellarlo mai. Mai.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.

0: Radio Voce Amica.
1: Emergenza sul volo Dubai-Tel Aviv, atterrato in Arabia Saudita, feriti due piloti. La compagnia conferma una lite in cabina, ma precisa, cause ancora sconosciute. Inflazione nuovamente in Italia, settembre raggiunge il 4,2%, il massimo da 3 anni. Antisemitismo, via libera della commissione della Camera al disegno di legge, partiti divisi. Ussica, nuove prospettive di indagine dopo la disponibilità della Francia a consegnare documenti. Sicurezza sul lavoro, 2 operai morti tra Ancona e il Milanese, un altro. È gravissimo questo, molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
2: Radio Voce Amica.

0: produzione nazionale.
1: Buonasera, bentrovati con l'informazione. Atterraggio d'emergenza in Arabia Saudita per un aereo Fly Dubai, partito da Dubai e diretto a Tel Aviv. Il velivolo è arrivato in sicurezza all'aeroporto di Tabuk. Il comandante e il copilota sono stati ricoverati per le ferite riportate. Secondo le ricostruzioni dei media israeliani, uno dei piloti avrebbe aggredito l'altro e tentato di far precipitare l'aereo. Altri piloti presenti a bordo sarebbero intervenuti prendendo il controllo del volo. La compagnia conferma una lite nella cabina di pilotaggio, ma nell'ultima comunicazione precisa che cause e motivazioni restano sconosciute. È stata aperta un'indagine formale per ricostruire quanto accaduto. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu parla di atto terroristico.
2: Torna ad accelerare l'inflazione in Italia. Secondo le stime preliminari dell'Istat, a settembre i prezzi al consumo aumentano del 4,2% rispetto a un anno prima. Ad agosto la crescita era stata del 3,3%, è il livello più alto da tre anni rispetto al mese precedente, l'aumento dello 0,7%. A spingere i rincari, soprattutto l'energia, i prezzi del settore salgono del 22,3% su base annua. Accelera anche la crescita degli alimentari freschi. Per il carrello della spesa, che comprende alimentari e prodotti per la cura della casa e della persona, il rincaro dell'1,7%.
1: Avanza alla Camera il disegno di legge contro l'antisemitismo, ma resta la divisione tra i partiti. La Commissione Affari Costituzionali ha approvato il mandato al relatore. A favore hanno votato la maggioranza, Italia Viva, contrari Movimento 5 Stelle, Alleanza Verde e Sinistra e Futuro Nazionale. Il Partito Democratico non ha partecipato al voto. Il testo ha già ottenuto il sì del Senato e dovrebbe arrivare al voto dell'Aula di Montecitorio entro la metà di ottobre. La senatrice a vita Liliana Segre aveva sollecitato un'intesa tra le forze politiche. Il passaggio in commissione lascia ancora aperto il confronto parlamentare.
2: Nuovi sviluppi nell'inchiesta sulla strage di Ustica. La Procura di Roma ha chiesto al giudice di revocare la propria richiesta di archiviazione. La decisione segue la disponibilità della Francia a mettere a disposizione documenti che potrebbero consentire ulteriori accertamenti. Il procuratore Francesco Lavoi parla di nuove prospettive investigative. Tra il materiale annunciato da Parigi figurano 9 file informatici e 2 documenti del Ministero della Difesa francese. Il giudice si è riservato di decidere. Daria Bonfietti, presidente dell'Associazione dei Familiari delle Vittime, chiede ora passi concreti e di chiarire quale contributo possano offrire le nuove carte alla ricerca della verità.
1: 2 incidenti mortali riportano al centro il tema della sicurezza sul lavoro. Alla Fincantieri di Ancona un operaio è morto e un collega è rimasto gravemente ferito, investiti da una fiammata mentre lavoravano su una nave. Incidente è avvenuto ieri sera, entrambi erano dipendenti di una ditta appaltatrice. Sono in corso accertamenti sulle cause. FIOM, FIM e WILM hanno proclamato 8 ore di sciopero. Un altro operaio di 48 anni è perso la vita a Robecco sul Naviglio nel Milanese, è precipitato per circa 8 metri durante lavori all'interno di un edificio rurale. Anche su questo episodio sono state avviate indagini.
2: Un ragazzo di 14 anni è aggredito con un coltello a un coetaneo nei bagni del liceo Ariosto di Ferrara. Lo studente colpito ha cercato di difendersi e ha riportato ferite lievi ad una mano. Le sue condizioni non sono gravi. Nell'istituto sono intervenuti polizia, carabinieri e un'ambulanza. Gli investigatori hanno recuperato a terra il coltello utilizzato nell'aggressione lungo circa 15 centimetri. Restano da chiarire le ragioni del gesto e la dinamica dell'accaduto. Gli accertamenti sono in corso.
1: Infine lo sport, il tennis. Lorenzo Musetti rinuncia al torneo di Tokyo per una piccola frattura all'annulare della mano destra. Il tennista azzurro si è infortunato durante l'ultimo allenamento prima dell'esordio nell'ATP 500 giapponese. È stato lo stesso Musetti ad annunciare il forfait sui social, esprimendo dispiacere per non poter giocare davanti al pubblico di Tokyo. Il suo obiettivo è recuperare in tempo per Shanghai. L'azzurro ha assicurato che farà il possibile nei prossimi giorni per tornare in campo, ma la partecipazione al prossimo torneo resta da confermare. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

0: Sono le 18 e 31 minuti.
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk con Radio Voce Amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buonasera, bentrovati con l'informazione. Atterraggio d'emergenza in Arabia Saudita per un aereo Fly Dubai, partito da Dubai diretto a Tel Aviv. Il velivolo è arrivato in sicurezza all'aeroporto di Tabuk. Il comandante e il copilota sono stati ricoverati per le ferite riportate. Secondo le ricostruzioni dei media israeliani, uno dei piloti avrebbe aggredito l'altro e tentato di far precipitare l'aereo. Altri piloti presenti a bordo sarebbero intervenuti prendendo il controllo del volo. La compagnia conferma una lite nella cabina di pilotaggio, ma nell'ultima comunicazione precisa che cause e motivazioni restano sconosciute. È stata aperta un'indagine formale per ricostruire quanto accaduto. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu parla di atto terroristico.
2: Torna ad accelerare l'inflazione in Italia. Secondo le stime preliminari dell'Istat, a settembre i prezzi al consumo aumentano del 4,2% rispetto all'anno prima. Ad agosto la crescita era stata del 3,3%, è il livello più alto da 3 anni rispetto al mese precedente, l'aumento dello 0,7%. A spingere i rincari e soprattutto l'energia, i prezzi del settore salgano del 22,3% su base annua. Accelera anche la crescita degli alimentari freschi. Per il carrello della spesa, che comprende alimentari e prodotti per la cura della casa e della persona, il rincaro dell'1,7%.
1: Avanza alla Camera il disegno di legge contro l'antisemitismo, ma resta la divisione tra i partiti. La Commissione Affari Costituzionali ha approvato il mandato al relatore. A favore hanno votato la maggioranza, Italia Viva, contrari Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Futuro Nazionale. Il Partito Democratico non ha partecipato al voto. Il testo ha già ottenuto il sì del Senato. Dovrebbe arrivare al voto dell'Aula di Montecitorio entro la metà di ottobre. La senatrice a vita Liliana Segre aveva sollecitato un'intesa tra le forze politiche. Il passaggio in commissione lascia ancora aperto il confronto parlamentare.
2: Nuovi sviluppi nell'inchiesta sulla strage di Ustica. La Procura di Roma ha chiesto al giudice di revocare la propria richiesta di archiviazione. La decisione segue la disponibilità della Francia a mettere a disposizione documenti che potrebbero consentire ulteriori accertamenti. Il procuratore Francesco Lavoi parla di nuove prospettive investigative. Tra il materiale annunciato da Parigi figurano 9 file informatici e 2 documenti del Ministero della Difesa francese. Il giudice si è riservato di decidere. Daria Bonfietti, presidente dell'Associazione dei Familiari delle Vittime, chiede ora passi concreti e di chiarire quale contributo possano offrire le nuove carte alla ricerca della verità.
1: 2 incidenti mortali riportano al centro il tema della sicurezza sul lavoro. Alla Fincantieri di Ancona un operaio è morto e un collega è rimasto gravemente ferito, investiti da una fiammata mentre lavoravano su una nave. Incidente avvenuto ieri sera, entrambi erano dipendenti di una ditta appaltatrice. Sono in corso accertamenti sulle cause. FIOM, FIM e WILM hanno proclamato 8 ore di sciopero. Un altro operaio di 48 anni ha perso la vita a Robecco sul Naviglio nel Milanese. È precipitato per circa 8 metri durante lavori all'interno di un edificio rurale. Anche su questo episodio sono state avviate indagini.
2: Un ragazzo di 14 anni aggredito con un coltello a un coetaneo nei bagni del liceo Ariosto di Ferrara. Lo studente colpito ha cercato di difendersi e ha riportato ferite lievi ad una mano. Le sue condizioni non sono gravi. Nell'istituto sono intervenuti polizia, carabinieri e un'ambulanza. Gli investigatori hanno recuperato a terra il coltello utilizzato nell'aggressione lungo circa 15 centimetri. Restano da chiarire le ragioni del gesto e la dinamica dell'accaduto. Gli accertamenti sono in corso.
1: Infine lo sport, il tennis. Lorenzo Musetti rinuncia al torneo di Tokyo per una piccola frattura all'annulare della mano destra. Il tennista azzurro si è infortunato durante l'ultimo allenamento prima dell'esordio nell'ATP 500 giapponese. È stato lo stesso Musetti ad annunciare il forfait sui social, esprimendo dispiacere per non poter giocare davanti al pubblico di Tokyo. Il suo obiettivo è recuperare in tempo per Shanghai. L'azzurro ha assicurato che farà il possibile nei prossimi giorni per tornare in campo, ma la partecipazione al prossimo torneo resta da confermare. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Tutti i giorni con la tua voce amica RVA, con te sempre in compagnia.

0: Avete ascoltato
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk su Radio Voce Amica.
2: Sono le 19 e 31 minuti. RVA, Radio Voce Amica.

0: poco e non succede proprio niente.
1: Io che ho fin troppe parole, a volte resto in silenzio. Adesso sono qui a scriverti, chiedendo quasi perdono per le cose che do per scontate, perché ci siamo scelti e che magari vorresti.

0: e vi sono a ballare, vista da ballo il mare, siete tutte le onde del mare.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre ovunque.

Restare calmi, sei la certezza in cui ripararmi. La luce filtra tra gli alberi spogli, ma il sole è nulla in confronto ai tuoi occhi. Tu sei la prima missione compiuta.

0: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
1: Emergenza sul volo Dubai-Tel Aviv, atterrato in Arabia Saudita, feriti due piloti. La compagnia conferma una lite in cabina, ma precisa, cause ancora sconosciute. Inflazione nuovamente in Italia, settembre raggiunge il 4,2%, il massimo da 3 anni. Antisemitismo e via libera della Commissione della Camera al disegno di legge, partiti divisi. Ussica, nuove prospettive di indagine dopo la disponibilità della Francia a consegnare i documenti. Sicurezza sul lavoro, 2 operai morti tra Ancona e il Milanese, un altro. È gravissimo questo, molto altro negli approfondimenti, la prossima edizione del notiziario non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buonasera, bentrovati con l'informazione. Atterraggio d'emergenza in Arabia Saudita per un aereo Fly Dubai, partito da Dubai diretto a Tel Aviv. Il velivolo è arrivato in sicurezza all'aeroporto di Tabuk. Il comandante e il copilota sono stati ricoverati per le ferite riportate. Secondo le ricostruzioni dei media israeliani, uno dei piloti avrebbe aggredito l'altro e tentato di far precipitare l'aereo. Altri piloti presenti a bordo sarebbero intervenuti prendendo il controllo del volo. La compagnia conferma una lite nella cabina di pilotaggio, ma nell'ultima comunicazione precisa che cause e motivazioni restano sconosciute. È stata aperta un'indagine formale per ricostruire quanto accaduto. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu parla di atto terroristico.
2: Torna ad accelerare l'inflazione in Italia. Secondo le stime preliminari dell'Istat, a settembre i prezzi al consumo aumentano del 4,2% rispetto a un anno prima. Ad agosto la crescita era stata del 3,3%, è il livello più alto da tre anni rispetto al mese precedente, l'aumento dello 0,7%. A spingere i rincari, soprattutto l'energia, i prezzi del settore salgono del 22,3% su base annua. Accelera anche la crescita degli alimentari freschi. Per il carrello della spesa, che comprende alimentari e prodotti per la cura della casa della persona, il rincaro dell'1,7%.
1: Avanza alla Camera il disegno di legge contro l'antisemitismo, ma resta la divisione tra i partiti. La Commissione Affari Costituzionali ha approvato il mandato al relatore. A favore hanno votato la maggioranza, Italia Viva, contrari Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra e Futuro Nazionale. Il Partito Democratico non ha partecipato al voto. Il testo ha già ottenuto il sì del Senato, dovrebbe arrivare al voto dell'Aula di Montecitorio entro la metà di ottobre. La senatrice a vita Liliana Segre aveva sollecitato un'intesa tra le forze politiche. Il passaggio in commissione lascia ancora aperto il confronto parlamentare.
2: Nuovi sviluppi nell'inchiesta sulla strage di Ustica. La Procura di Roma ha chiesto al giudice di revocare la propria richiesta di archiviazione. La decisione segue la disponibilità della Francia a mettere a disposizione documenti che potrebbero consentire ulteriori accertamenti. Il procuratore Francesco Lavoi parla di nuove prospettive investigative. Tra il materiale annunciato da Parigi figurano nuove file informatici e due documenti del Ministero della Difesa francese. Il giudice si è riservato di decidere. Daria Bonfietti, presidente dell'Associazione dei Familiari delle Vittime, chiede ora passi concreti e di chiarire quale contributo possano offrire le nuove carte alla ricerca della verità.
1: Due incidenti mortali riportano al centro il tema della sicurezza sul lavoro. Alla Fincantieri di Ancona un operaio è morto e un collega è rimasto gravemente ferito, investiti da una fiammata mentre lavoravano su una nave. Incidente avvenuto ieri sera, entrambi erano dipendenti di una ditta appaltatrice. Sono in corso accertamenti sulle cause. FIOM, FIM e WILM hanno proclamato 8 ore di sciopero. Un altro operaio di 48 anni ha perso la vita a Robecco sul Naviglio nel Milanese. È precipitato per circa 8 metri durante lavori all'interno di un edificio rurale. Anche su questo episodio sono state avviate indagini.
2: Un ragazzo di 14 anni è aggredito con un coltello a un coetaneo nei bagni del liceo Ariosto di Ferrara. Lo studente colpito ha cercato di difendersi e ha riportato ferite lievi ad una mano. Le sue condizioni non sono gravi. Nell'istituto sono intervenuti polizia, carabinieri e un'ambulanza. Gli investigatori hanno recuperato a terra il coltello utilizzato nell'aggressione lungo circa 15 centimetri. Restano da chiarire le ragioni del gesto e la dinamica dell'accaduto. Gli accertamenti sono in corso.
1: Infine lo sport, il tennis. Lorenzo Musetti rinuncia al torneo di Tokyo per una piccola frattura all'annulare della mano destra. Il tennista azzurro si è infortunato durante l'ultimo allenamento, prima dell'esordio nell'ATP 500 giapponese. È stato lo stesso Musetti ad annunciare il forfait sui social, esprimendo dispiacere per non poter giocare davanti al pubblico di Tokyo. Il suo obiettivo è recuperare in tempo per Shanghai. L'azzurro ha assicurato che farà il possibile nei prossimi giorni per tornare in campo, ma la partecipazione al prossimo torneo resta da confermare. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo!

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. 'Ndrangheta, nuova operazione nel Reggino, sequestrati beni e attività economiche riconducibili, secondo gli investigatori, ad ambienti della criminalità organizzata. Tragedia sulle strade calabresi, un incidente mortale nel Cosentino, indagini delle forze dell'ordine per ricostruire la dinamica. Sanità resalta l'attenzione sulla carenza di personale negli ospedali. Prosegue il piano regionale per rafforzare gli organici servizi territoriali. Ex Xylella nel Reggino, continuano monitoraggio ed eradicazione delle piante interessate per impedire la diffusione del batterio. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Nuova operazione patrimoniale contro la 'ndrangheta nel Reggino. Le forze dell'ordine hanno eseguito provvedimenti che interessano beni e attività economiche ritenuti riconducibili a soggetti vicini agli ambienti della criminalità organizzata. Gli accertamenti puntano a ricostruire la provenienza dei patrimoni e gli eventuali rapporti con le cosche. Ancora sangue sulle strade calabresi. Nel Cosentino una persona ha perso la vita in incidente stradale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, vigili del fuoco e forze dell'ordine. Sono in corso i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dello schianto e accertare eventuali responsabilità. Resta centrale il tema della sanità. Proseguono gli interventi regionali per rafforzare gli organici degli ospedali e dell'assistenza territoriale, con particolare attenzione alle strutture che registrano le maggiori carenze di medici e operatori sanitari. L'obiettivo è ridurre le difficoltà soprattutto nei presidi periferici. Infine continua nel Reggino l'attività contro la xylella. Dopo l'individuazione di ulivi infetti, proseguono l'eradicazione delle piante interessate e il monitoraggio delle aree circostanti. Le misure puntano a contenere rapidamente il focolaio e a tutelare il patrimonio olivicolo calabrese. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
2: RVA, Radio Voce Amica.

la fronte di un lavoratore. Il mondo non può farne a meno.

sopra tutti i chiodi della vita, a guardarti le spalle e a difenderti da tutti, anche da chi non ti aveva mai ferita.

0: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Sono le 21 e 32 minuti.
1: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Ma non posso mai mancare, perché come al solito ho qualcosa di veramente speciale da regalarvi qui ai più belli d'Italia. Saluti dal vostro My Jockey, Max Martinelli. Quarto aggiornamento, settembre 2026, con i più belli d'Italia.

0: i più belli d'Italia.
1: Novità, novità alla numero 10 con la nuova di Cesare Cremonini, si intitola Paparazzi. Trasforma un presente privo di riferimenti e certezze in puro intrattenimento. Bugie e verità si confondono. Paparazzi, Cesare Cremonini. Posizione numero 10. Come

0: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
1: Nei meandri della numero 9, tra paranoia e spirito di sopravvivenza nella società moderna, ecco l'energia narrativa e tagliente del rap di Fabri Fibra che incontra il pop dei Pinguini Tattici Nucleari. Goya! Cosa sogno?

0: le 10 più forti.
1: E alla numero 8 ecco due voci simbolo della nuova generazione musicale. Hanno deciso di incrociare le proprie strade, Ariete e Angelina Mango. Cantano insieme? Che bella vita! Posizione numero 8.
2: Ma quanto è piccola

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te. Sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
3: I più belli con Max Martinelli. Ti resta in testa tutto il dì.
0: Mike Jockey, Max Martinelli.
4: Napoleone torna nel luogo in cui l'immaginazione riusciva ancora a trasformare ogni cosa. Una spiaggia diventava il ponte di una nave pirata. Il mare un oceano da attraversare e un pomeriggio qualunque diventava un'avventura destinata a restare. Cucù Marie, Napoleone, ai più belli d'Italia.

0: I più belli d'Italia. Max Martinelli, Mike Jockey.
1: E in settima, ecco che incontriamo Ironia Tagliente e Spirito Punk Pop. Dito nella piaga usa il titolo come lente per osservare aspettative, stereotipi e contraddizioni contemporanee. Miss Italia, Dito nella piaga, numero 7.

Ai più belli in sesta arriva il rap di Geolier e l'eleganza di Achille Lauro. Ecco una canzone un po' nostalgica che parla di legami e storie finite. Il titolo è Per noi, numero 6.

0: tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Radio Voce Amica,
3: la tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
3: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
4: I più belli con Max Martinelli, la musica più bella.
5: Ehi, hey, ehi, ascoltatore dei più belli, siamo in quinta. Hai presente quando agiti una bottiglia di Coca-Cola e sai già come andrà a finire se la stappi? Ecco, l'amore a volte è esattamente così. Dalla riedizione dell'album Casa Paradiso, ecco l'ennesimo singolo di successo per Tommaso Paradiso. Agitare Coca-Cola è in quinta.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Sono trascorsi quasi 20 anni dalla pubblicazione di Pino Daniele in coppia con Giorgia del brano Vento di Passione. Oggi Mina lo reinterpreta senza cercare di imitare la versione originale. Un nuovo stile personale adatto alla grande voce di Mina. Per noi c'è Vento di Passione.
2: Il ricordo.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: Due città legate da passioni e sentimenti. Genova e Napoli la cantano Alfa e Gigi D'Alessio. Posizione numero 4. Una

0: ci dividerà.
1: Belli quelli che abbiamo suonato, più belli quelli che suoneremo ancora insieme a voi. Tra poco torniamo con i più belli d'Italia.
2: Solo i più belli.
3: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
2: Solo i più belli.
4: Mike Jockey, Max Martinelli.
1: Numero 3 per Elisa e la sua Kintsugi. Ispirata all'arte giapponese, valorizza le crepe degli oggetti rotti invece di nasconderle. Una song elegante che regala una bella riflessione sulla rinascita. Elisa, Kintsugi, numero 3.

0: Le 10 tracce italiane più forti nei più belli d'Italia.
1: Le atmosfere urban pop di Giulia Bresch ci catturano in seconda, serenamente.
2: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Ecco alcuni protagonisti di questa puntata, i più belli d'Italia: Fabri Fibra, i Pinguini Tattici Nucleari, Ariete, Angelina Mango, Geolie e Achille Lauro, Dito nella Piaga, Tommaso Paradiso. Copriamo insieme adesso la numero 1. Max Martinelli. Alla numero 1, Genova chiama Genova. Saif porta il suo rap introspettivo e Brescia le sue melodie inconfondibili. E insieme ci fanno parlare d'amore. Numero 1 ai più belli d'Italia.

E anche questo quarto aggiornamento di settembre 2026 con i più belli d'Italia finisce qui. L'appuntamento è per la prossima. Vi aspetto, non mancate. Saluti da Max Martinelli.

0: Grande Matti, il pezzo è una bomba.
1: No, guarda, io sono Luca.
2: Un'altra

0: la tua amica in FM, da Verbicaro.
1: Con le parole puoi distruggere, confondere, ingannare, rinnovare. Con le parole puoi giocare, puoi dividere e non farti più trovare. Con le parole puoi indicare una strada o chiedere se ti sei perso. Certe parole disprezzano, altre invece confortano. Con le parole

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

Il cielo è vuoto, c'è soltanto il sole che acceca la terra e fa esplodere il grano. E noi che intanto bruciamo. Il cielo è vuoto perché aspetta il seme dei nostri sogni e di quello che

0: da te.
1: Io mi aspetto molto da te.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
3: Così, fra fulmini, tu vive me. Così.

Ora, ora, ora, mi parli come allora, quando ancora non mi conoscevi, pensavi le cose peggiori.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

bugie ci siamo detti amore, quante parole da dimenticare e continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare, ma non è facile quando si perde la complicità. E adesso siamo qui, occhi negli occhi senza nascondigli, senza

Tante bugie ci siamo detti amore, e non è facile dimenticare che queste frasi in sospeso nascondono la verità.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto.

dormi presto. E se seguendo gli altri lascio indietro me stesso, farò di tutto per stare da solo un momento.

Solo tu sai quanto fa male sentirsi l'ultimo in una finale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte. Svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato, ma tu sei così.

resta con me, perché la notte mi fa perdere, poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farò.

Lasciami, ma fallo in silenzio. Lasciami.